americano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il jeans largo, con cavallo scinto, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fai, giri con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma dici, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.